Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete venerata tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Spartiti a gioia. Ascoltate RCF Corsica.
1: Ritroviamo oggi a Bibbia in lingua corsa con Filippo Perro.
2: Secondo libro di Re, capitolo 4, terza parte, versetto 33. Eliseo entrì, chiuse la porta lontana di lui e pregò il Signore. Culò e si chinò non ta uzidelo. Messe la sua bocca non ta sua bocca, i soci non ta i soci, e sua mani non ta sua mani, e si stese non ta elo. E il corpo di uzidelo si riscaldò. Eliseo si allontanò, andò qui e qua, pe a Gaza, e poi rigulò e si stese non ta uzidelo. E uzidelo starnutò 7 volte e aprì l'occhi. Eliseo chiamò a Gehazi e disse: «Chiama sta sunamita». Gehazi la chiamò e venne verso Eliseo che disse: «Piglia il tuo violo». Andò a lampassi ai suoi piedi e si prosternò faccia in terra. Pigliò il suo violo e uscì a morte in la padiola. Eliseo tornò in Gilgal e c'era una garissia in un paese. Mentre i violi di profeti erano appusati ante a Elio, disse a suo servitore: «Metti un vasone e fa cuocere una zuppa per i violi di profeti». Uno degli uscì i campi per cogliere, trovò vigna salvatica e ci colse zucchini salvatici pieni di vestimento. Quando lo tornò, i tagliò in pezzi in un vaso dove la c'era la zuppa con sicunisciano mica. Omo servì a mangiare a sommi, ma appena che li ebbero mangiato di la zuppa, brì un nonno: «A morte in un vaso, omo di Dio!» E un po' meno mangiò. Eliseo disse: «Pigliate la farina!» Ne lampò in un vaso e disse: «Servi sta gente e che li mangino!» E non c'era più nulla di gattino in un vaso. Moltiplicazione di pane. Un uomo giunse da Baal Scalisca, portò pane di premizia all'uomo di Dio, 20 pani d'orso e spighe 9 in un suo sacco. Eliseo disse: «Da sta gente che li mangiano». Il suo servitore rispose: «Come può dare udane a 100 persone?» Ma Eliseo disse: «Da sta gente che li mangiano, che così parla il Signore, uomo mangiarà e ce ne sarà di resto». Allora messe i pani d'antaeli e mangiono e nebbeno di resto, secondo la parola di Osignore.

0: Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore è con voi. Siete venereta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.
1: Spartiti a gioia. Ascoltate RCF Corsica. Ritroviamo awa a Bibbia in lingua corsa con Filippo Perro.
2: Secondo libro di Re, capitolo 4, terza parte. Versetto 33. Eliseo entrì, chiuse la porta lontana di lui e pregò il Signore. Culò e si chinò nanta il zidello. Messe la sua bocca nanta la sua bocca, i soci nanta i soci, e sua mani nanta le sue mani, e si stese nanta ele. E il corpo del zidello si riscaldò. Eliseo si allontanò, andò qui e qua per a casa e poi rigulò e si stese nanta il zidello. E il zitello starnutò 7 volte e aprì l'occhio. Eliseo chiamò a Gehazi e disse: «Chiama sta sunamita». Gehazi la chiamò e venne verso Eliseo che disse: «Piglia il tuo violo». Andò a lamparsi ai suoi piedi e si prosternò faccia in terra. Pigliò il suo violo e uscì a morte in la padiola. Eliseo tornò in Gilgal e c'era una garissia in un paese. Mentre i violi di profeti erano appusati anta elu, disse al suo servitore: «Metti un vasone e fa goce una zuppa per i violi di profeti». Uno degli uscì i campi per cogliarbe, trovò vigna salvatica e ci colse zucchini salvatici pieni di vestimento. Quando lui tornò, i tagliò in pezzi in un vaso dove c'era la zuppa con sicunisciano mica. Omu servì a mangiare a sommi, ma appena che li ebbero mangiato di azuppa, brì un nonno: «A morte in oas, omu di Dio!» E un po' meno mangiò. Eliseo disse: «Pigliate la farina!» Ne lampò in oas e disse: «Servi sta gente e che li mangino!» E non c'era più nulla di gattino in oas. Moltiplicazione di pane. Un uomo giunse da Baal Scalisca. Portò pane di premizia all'uomo di Dio, 20 pani d'orzo e spighe 9 in uso sacco. Eliseo disse: «Da sta gente che li mandino». Uso servitore rispose: «Come può dare udane a 100 persone?» Ma Eliseo disse: «Da sta gente che li mandino, che così parla il Signore: uomo mangiarà e ce ne sarà di resto». Allora messe i pani d'anta eli e mangiono e nebbeno di resto, secondo la parola di Signore.